0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in La maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loft, violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra. Allegro, adagio, rondò, allegro. Jack Bremer, clarinetto. Royal Philharmonic Orchestra, direttore Sir Thomas Beecham.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore K622 per clarinetto e orchestra. Solista Jack Bremer, Royal Philharmonic Orchestra. Direttore Sir Thomas Beecham. Un maestro per il mondo, Carlo Maria Giulini. Carlo Maria Giulini a Roma. Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata in Mi bemolle maggiore K361 per 13 strumenti a fiato, gran partita. Largo molto allegro, menuetto, adagio, menuetto allegretto, romanza adagio allegretto adagio, tema con variazioni andante, finale molto allegro. Strumentisti dell'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Serenata in Si bemolle maggiore K361 per 13 strumenti a fiato. Gran partita. Strumentisti dell'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Concerto del 16 dicembre 1967.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Carlo Maria Giulini a Chicago. Franz Schubert, Sinfonia numero 8 in Si minore di 759. Incompiuta. Allegro moderato. Andante con moto. Chicago Symphony Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Si minore di 759, incompiuta. Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Carlo Maria Giulini a Berlino. Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace. Adagio molto e cantabile. Presto, finale, inno alla gioia. Julia Varadi, soprano. Yard Van Ness, mezzo soprano. Keith Lewis, tenore. Simon Estes, basso. Coro Ernst Zenf. Maestro del coro Ernst Zenf. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. Julia Varadi, soprano. Jard van Ness, mezzo-soprano. Kit Lewis, tenore. Simon Estes, basso. Coro Ernst Zenf. Maestro del coro Ernst Zenf. Orchestra Berliner Filarmonica. Direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso Un maestro per il mondo, Carlo Maria Giulini.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RMC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
0: RNC, notte di classica. Enrique Granados. Danza española numero 2, oriental, e numero 5, andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Enrique Granados abbiamo ascoltato Danza Española numero 2, Oriental, e numero 5, Andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra. RNC, note di classica. Sonate viennesi per chitarra. Prima registrazione mondiale 1997. Mauro Giuliani. Finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecca, menuetto da sonata in si minore opera 23. Chitarra Diego Milanese.

Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecca, menuetto da sonata in si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese. RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble. Notte di classica.

0: Di finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Spero e mi auguro che possa capitare a te, che possa capitare anche a tantissime persone di ascoltare il programma di oggi. Un cordiale saluto e il benvenuto e buon ascolto qui da Radio RNC, da tutti noi della radio che siamo qui anche noi davanti a questo microfono tutti i giorni per il programma. Questo programma va in onda due volte al giorno e quindi eccomi qui anche oggi a Radio RNC per questo nostro programma che vuole incominciare con un brano di Bernstein e Soldheim. America, questo brano è eseguito dalla New Westminster Orchestra, un brano favoloso per aprire la trasmissione di oggi e con questo auguriamo a tutti benvenuti e buon ascolto.

Inizio del programma di oggi, del programma Ogni Finestra una Canzone, così come a modi overture, non è una canzone ma un brano solamente suonato dal titolo America. Abbiamo ascoltato questo brano dalla New Westminster Orchestra, era un brano che è stato composto addirittura da Bernstein e Soldheim. Il programma di oggi si svolge però in una forma abbastanza originale, abbastanza diversa. Vogliamo mettere in onda delle canzoni del 1960, alcune canzoni del 1970 e alcune del 1980. E voglio incominciare con una canzone che è interpretata da Renato Rascel di Verdi e lo stesso Rascel. Voglio intrattenerci adesso, intrattenermi con Romantica.

molto originale, sempre gradita la voce, penso, di Renato Rascel, e penso gradita anche questa canzone di Verde e lo stesso Rascel. L'abbiamo ascoltato in Romantica. Proseguiamo con il 1960, è una canzone di Pallesi e Margoni interpretata da Iula De Palma. Il titolo della canzone, Noi.

Pallesi e Malgoni hanno composto questa canzone dal titolo Noi, canzone dal titolo molto semplice, però molto intensamente eseguita da Iula De Palma. Ancora 1960 di Rossi e Testa, la voce di Gio Sentieri. L'ha già detto lui, quando viene la sera, e facciamo una fischiatina.

Siamo stati con queste canzoni nel 1960, abbiamo ascoltato alcune canzoni, dopo il brano solamente suonato che abbiamo messo per aprire la trasmissione di oggi e qualche canzone del 1960. Adesso dobbiamo allungare il passo qui da Radio RNC, il programma in compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone, perché andiamo nel 1970. Una canzone che è stata composta da Mogol e Di Bari. Lo stesso Nicola Di Bari vuole eseguire il brano che ha avuto molto successo come La prima cosa bella, 1960, ora 1970.

Mogol e Di Bari hanno composto la canzone interpretata dallo stesso Nicola Di Bari. Abbiamo messo in onda La prima cosa bella, siamo nel 1970 e rimaniamo ancora nel 1970 con un brano di Bigazzi e Cavallaro, il complesso I Camaleonti vogliono interpretare la canzone, che non dovrebbe finire mai perché si intitola Eternità.

con questa canzone. Eravamo nel 1970 e come alcune canzoni che riguardano il 1970 è la componente principale nel corso del programma di oggi. Canzoni del 1960-1970, poi ne metteremo qualcuna del 1980, ma rimaniamo nel 70 con una canzone che è un po' più allegra, con la voce di Orietta Berti. Pace, Panzeri e Pilat hanno composto Tipi Tipi Tipi.

la voce di Orietta Berti e questa canzone Tipi di Pace Panzeri e Pinat ha terminato la serie delle canzoni del 1970 che abbiamo voluto cercare di mettere nel corso del programma di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il nostro programma prosegue con qualche canzone del 1980. Più di una canzone, bene, cerchiamo di mettere in onda tante canzoni qui a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, e ora è la volta della composizione di Calabresi e Musumarra, e il complesso La Bottega dell'Arte 1980, il titolo Più di una canzone.

È stato un complesso ad eseguire questa canzone, il complesso La Bottega dell'Arte, e invece il calabrese Musumara sono stati i compositori di questo brano, più di una canzone, e noi mettiamo più di una canzone nel corso del programma. Il programma è compagnia di Ando tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC, la durata di 40 minuti. Oggi non abbiamo messo incisioni a 78 giri, ma avremo ancora tanto tempo per poter ascoltare le tante incisioni a 78 giri che abbiamo a nostra disposizione. 1980, siamo partiti nel 1960, 70, 80, 80 con più di una canzone, e ora vogliamo ascoltare di Ruggeri Muzio i Decibel, un altro complesso, una canzone che ha avuto un buon successo anche per l'originalità della canzone stessa. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo

Cambio di ritmo per il termine di questa canzone, è cambiato il ritmo ed è finito il brano. Abbiamo ascoltato di Ruggero e Muzio i Decibel in Contessa, ancora un brano del 1980 con la voce di Bobby Solo. D'Anicio e Satti hanno composto una canzone, è un titolo di tante canzoni, è stato lo spunto, la gelosia per tanti e tanti brani. Gelosia da Bobby Solo.

0: Una brutta situazione quando c'entra la gelosia, e ci vuole poco ad averla e ci vuole tanto a mandarla via. E così abbiamo fatto anche rima. Una è la voce di Bobby Solo e di Dancio e Satti. Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Gelosia. Ancora un po' rimaniamo nel 1980. Tu, virgola, cioè, di Depsa e Faiella, la voce di Peppino Di Capri.
1: Sciopero.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Siamo rimasti insieme per 40 minuti con le canzoni degli anni 60, 70 e 80. 40 minuti con Radio RNC tutti i giorni in compagnia di Aldo. A questo punto voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e l'appuntamento è per tutti i giorni, due volte al giorno, quindi a domani.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC, notte di classica.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5 numero 7. Nigel North, violino. Trio Sonri.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Tosca. Atto primo. Recondita armonia. Cavaradossi e Luciano Pavarotti. Jussi Björling. Franco Corelli.

di Giacomo Puccini, dal lato primo di Tosca, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Franco Corelli. RNC, Note di Classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoisca. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

RNC Note di classica. Mario Castelnuovo Tedesco, primo e secondo movimento da sonata Omaggio Boccherini opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis.

di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato il primo e secondo movimento della sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis. RNC, note di classica. Julius Fučík, Donausagen, Leggende del Danubio, Walzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

0: Di Julius Fučík abbiamo ascoltato Leggende del Danubio, valzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. John Field. Notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore. Bart Van Oort, fortepiano.

0: Di John Field abbiamo ascoltato due notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Hort, fortepiano.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo per

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Papa Leone in viaggio verso la Francia, il pontefice è decollato da Fiumicino, l'arrivo a Parigi è previsto alle 10, si tratta del terzo viaggio apostolico di Leone XIV in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz, il rientro a Roma previsto per lunedì. La guerra in Ucraina, a Kiev una persona è rimasta uccisa, diverse altre ferite per un attacco di droni russi, la vittima è un ragazzo di 14 anni, il drone ha colpito un edificio di 16 piani del quartiere residenziale nel centro della capitale, ci sarebbero anche 7 feriti, a Odessa una persona è rimasta uccisa per un altro attacco e durante la notte si apprende che le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zitomir. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, questo ha detto il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro proteste e arresti, incluse l'attrice Susan Sarandon. Cambiamo pagina, torniamo in Italia, non sarà possibile andare a scuola con il burka né con il niqab, d'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione. È stato approvato dal governo il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione, come diciamo, fino a 1000 euro. E se è un minore la multa si applica anche ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo ancora all'estero, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente che dura da 7 mesi, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno a patto di diverse condizioni. Infine a Washington, ieri alla Casa Bianca, l'incontro tra Trump e Xi. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump che ha accolto l'ospite con l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche per Lecce. Una mano di Dio che raggiunge le povertà e le accarezza. Così il responsabile della mensa Caritas Santa Rosa di Lecce definisce quanto ogni giorno, all'ora di pranzo, avviene nella sala attigua alla chiesa, dove ogni giorno si siedono a tavola 60 persone. Ognuna di loro ha un'esistenza fatta di esclusione, di fallimenti e di fragilità, spesso economica, talvolta psicofisica. Il servizio, nato grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, offre, assieme a un piatto caldo, un sorriso e un aiuto concreto. I volontari hanno trasformato in casa il salone addobbato di festoni e frasi del Vangelo, non solo per chi ha perso il lavoro oppure l'amore della famiglia, ma anche per chi ha lasciato il suo paese ed è arrivato in Italia dopo lunghi viaggi complicati. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
3: La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, ma non tanto per lavarsi quanto per riscaldarsi. E sono persone anche pensionati, naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa.
2: I volontari si occupano non solo di preparare i pasti e imbandire le tavole, ma anche di sistemare le docce in cui chi vive in strada può trovare conforto. Piero Della Ducata, coordinatore della mensa.
4: A questi signori che vengono da lontano si dà da mangiare, sì, si accoglie, ma soprattutto loro hanno bisogno di un cuore da parte nostra. Io mi occupo da un bel po' di anni di questa mensa perché è necessario che ci sia un coordinamento ad una mensa laddove accogliamo 50-60 persone al giorno, quindi con i volontari che servono questi signori ospiti, naturalmente ci vuole un coordinamento. Questo coordinamento è stato affidato a me prima dal parroco che ha preceduto Don Damiano e oggi come oggi con Don Damiano Maglia.
2: Entrare nella sala mensa è un'occasione di integrazione per chi viene solitamente scansato, rifiutato, per chi non riesce a trovare fiducia né un posto nella società in cui è approdato. Ma l'accoglienza dei volontari restituisce sempre un sorriso. Kamal e Alexander, beneficiari del progetto Mensa.
5: Le persone sono qui, persone, famiglia.
6: Caritas è molto buono perché sempre veni mangiare qua. Volontario, papà molto bravo dentro. Dare tutto, mangiare tutto, dare tutto.
2: Prendersi cura, regalare una spalla a cui poggiarsi nel cammino quotidiano diventa missione ma anche occasione per rendere vivi gli insegnamenti del Vangelo. E sono tanti coloro che rispondono alla chiamata della carità. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
3: Praticamente la mensa all'inizio è nata come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. Senza i fondi che ci arrivano dall'8 per mille noi non potremmo portare avanti tutto quanto questo monte di servizi che offriamo. La mensa per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio che a volte carezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
2: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.
4: Non cambierei.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, atteso a minuti all'aeroporto di Parigi Orly Papaleone. Con l'Infrancia si tratta del quinto viaggio apostolico, il suo terzo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa un'altra persona è rimasta uccisa. In un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno poi attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico, non devono essere più del 30% del totale in ciascuna aula. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo a Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi. Il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il premier israeliano Netanyahu ha intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier. Poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetone, proteste e arresti. Infine l'ultima notizia, calcio, stasera la prima partita di Nation League degli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico, 4 le partite che attendono nazionale, dopo il Belgio, doppio impegno con la Turchia e infine la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è in Francia, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Durante il viaggio in aereo ha ringraziato i giornalisti presenti e ha sottolineato come il suo viaggio ha come scopo quello soprattutto di portare un messaggio di pace. Papa Leone inizia così il quinto viaggio apostolico internazionale. Dopo la visita di cortesia al presidente francese e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico di questi quattro giorni, che oltre nella capitale francese alla sede dell'UNESCO lo porterà a Lourdes e a Metz. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Mattarella, a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un 14enne. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Dall'altra parte le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo italiano ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1.000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento della città. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, il monumento riaprirà sabato dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i magistrati hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati. A quanto si apprende, sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rosso al microfono. Il Papa è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Dopo la visita di cortesia al presidente Macron, a breve l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico. Oltre che a Parigi e alla sede dell'UNESCO nel pomeriggio, Papa Leone sarà anche a Lourdes e a Metz nei prossimi giorni. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare i colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. La guerra in Ucraina. Una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi a Kiev. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. D'altro canto le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni. Un uomo è morto a Perm. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro se è un minore, poi la multa si applica ai genitori. Caro energia, aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocate dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto-Fratin per l'8 di ottobre. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, è il bilancio di un incendio scoppiato in un appartamento. Le fiamme sono scoppiate per causa ancora da accertare. In codice rosso una donna che è stata trasportata al pronto soccorso di Lucca ed è lì all'ospedale di Pisa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita a te,
11: la radio invita a te,
12: la radio invita a voi che ci ascoltate,
11: vecchi e

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Spero e mi auguro che possa capitare a te, che possa capitare anche a tantissime persone di ascoltare il programma di oggi. Un cordiale saluto e il benvenuto e buon ascolto qui da Radio RNC, da tutti noi della radio che siamo qui anche noi davanti a questo microfono tutti i giorni per il programma. Questo programma va in onda due volte al giorno e quindi eccomi qui anche oggi a Radio RNC per questo nostro programma che vuole incominciare con un brano di Bernstein e Soldheim. America, questo brano è eseguito dalla New Westminster Orchestra, un brano favoloso per aprire la trasmissione di oggi e con questo auguriamo a tutti benvenuti e buon ascolto.

Inizio del programma di oggi, del programma Ogni finestra una canzone, così come a modi overture, non è una canzone ma un brano solamente suonato dal titolo America. Abbiamo ascoltato questo brano dalla New Westminster Orchestra, era un brano che è stato composto addirittura da Bernstein e Soldheim. Il programma di oggi si svolge però in una forma abbastanza originale, abbastanza diversa. Volevo mettere in onda delle canzoni del 1960, alcune canzoni del 1970 e alcune del 1980. E voglio incominciare con una canzone che è interpretata da Renato Raschel di Verdi e Verde, è lo stesso Raschel. Voglio intrattenerci adesso, intrattenervi con Romantica.

molto originale, sempre gradita la voce, penso, di Renato Rascel, e penso gradita anche questa canzone di Verde, lo stesso Rascel. L'abbiamo ascoltato in Romantica. Proseguiamo con il 1960 e una canzone di Pallesi e Margoni interpretata da Iula De Palma. Il titolo della canzone: Noi.

Pallesi e Malgoni hanno composto questa canzone dal titolo Noi, canzone dal titolo molto semplice, però molto intensamente eseguita da Iula De Palma. Ancora 1960 di Rossi e Testa, la voce di Gio Sentieri. L'ha già detto lui, quando viene la sera, e facciamo una fischiatina.

Siamo stati con queste canzoni nel 1960, abbiamo ascoltato alcune canzoni dopo il brano solamente suonato che abbiamo messo per aprire la trasmissione di oggi e qualche canzone del 1960. Adesso dobbiamo allungare il passo qui da Radio RNC, il programma in compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone, perché andiamo nel 1970. Una canzone che è stata composta da Mogol e Di Bari. Lo stesso Nicola Di Bari vuole eseguire il brano che ha avuto molto successo come La prima cosa bella, 1960, ora 1970.

Mogol e Di Bari hanno composto la canzone interpretata dallo stesso Nicola Di Bari. Abbiamo messo in onda La prima cosa bella, siamo nel 1970 e rimaniamo ancora nel 1970 con un brano di Bigazzi e Cavallaro, il complesso I Camaleonti vogliono interpretare la canzone, che non dovrebbe finire mai perché si intitola Eternità.

con questa canzone. Eravamo nel 1970 e come alcune canzoni che riguardano il 1970 è la componente principale nel corso del programma di oggi. Canzoni del 1960-1970, poi ne metteremo qualcuna del 1980, ma rimaniamo nel 70 con una canzone che è un po' più allegra, con la voce di Orietta Berti. Pace, Panzeri e Pilat hanno composto Tipi Tipi Tipi.

la voce di Orietta Berti e questa canzone Tipi Tipi Ti di Pace Panzeri. E Peanut ha terminato la serie delle canzoni del 1970 che abbiamo voluto cercare di mettere nel corso del programma di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il nostro programma prosegue con qualche canzone del 1980. Più di una canzone, beh, cerchiamo di mettere in onda tante canzoni qui a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, e ora è la volta della composizione di Calabresi e Musumarra, e il complesso La Bottega dell'Arte 1980, il titolo Più di una canzone.

È stato un complesso ad eseguire questa canzone, il complesso La Bottega dell'Arte, e invece il calabrese Musumara sono stati i compositori di questo brano, più di una canzone, e noi mettiamo più di una canzone nel corso del programma. Il programma è compagnia di Ando tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC, la durata di 40 minuti. Oggi non abbiamo messo incisioni a 78 giri, ma avremo ancora tanto tempo per poter ascoltare le tante incisioni a 78 giri che abbiamo a nostra disposizione. 1980, siamo partiti nel 1960, 70, 80, 80 con più di una canzone, e ora vogliamo ascoltare di Ruggeri e Muzio i Decibel, un altro complesso, una canzone che ha avuto un buon successo anche per l'originalità della canzone stessa. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo

Cambio di ritmo per il termine di questa canzone, è cambiato il ritmo ed è finito il brano. Abbiamo ascoltato di Ruggero e Muzio i Decibel in Contessa, ancora un brano del 1980 con la voce di Bobby Solo. D'Annicio e Satti hanno composto una canzone, è un titolo di tante canzoni, è stato lo spunto, la gelosia per tanti e tanti brani. Gelosia da Bobby Solo.

pensiero. Una brutta situazione quando c'entra la gelosia, e ci vuole poco ad averla e ci vuole tanto a mandarla via. E così abbiamo fatto anche rima con la voce di Bobby Solo e di Dancio e Satti. Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Gelosia. Ancora un po' rimaniamo nel 1980. Tu, virgola, cioè, di Depsa e Faiella, la voce di Peppino Di Capri. Sciopero.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza e regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Siamo rimasti insieme per 40 minuti con le canzoni degli anni 60, 70 e 80. 40 minuti con Radio RNC tutti i giorni in compagnia di Aldo. A questo punto voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e l'appuntamento è per tutti i giorni, due volte al giorno, quindi a domani.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, prima tappa a Parigi, appena concluso il primo discorso pubblico alle autorità, diplomatici e società civile, nel pomeriggio sarà all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Assemblea delle Nazioni Unite, il premier israeliano Netanyahu riparte subito dopo il suo discorso per Israele, freddezza e dissenso alle sue parole dentro e fuori il Palazzo di Vetro. Guerra USA-Iran, Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio di Papa Leone in Francia iniziato oggi. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi, la Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, il palazzo del presidente, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio, ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. No, la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: E potete seguire nel pomeriggio gli appuntamenti a Parigi di Papa Leone, vi ricordo, su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre, in diretta sull'app Play 2000. Andiamo avanti con il radiogiornale. Il primo ministro israeliano Netanyahu è ripartito subito dopo il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. È stato accolto da freddezza e dissenso fuori e dentro il Palazzo di Vetro. Chiara Placenti.
3: Numerosi rappresentanti alle Nazioni Unite in segno di protesta contro Netanyahu hanno abbandonato l'aula durante il discorso del premier israeliano, addirittura alcuni diplomatici hanno intonato cori pro-Palestina. Nel suo intervento, ad eccezione dei ringraziamenti a Trump, il leader di Tel Aviv non ha risparmiato critiche e accuse nei confronti di chi non appoggia la sua linea da Gaza all'Iran. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, definendo poi le accuse di genocidio contro Israele la più grande bugia del secolo. Nel mirino soprattutto, accusate con diverse sfumature di antisemitismo, Londra, Parigi, Ankara, Doha, ma anche il sindaco di New York Mamdani, definito un antisemita amico di Hamas. Ma le proteste contro Netanyahu si sono materializzate anche fuori dal Palazzo di Vetro, con manifestazioni e arresti pure eccellenti. In manette finita anche l'attrice Susan Sarandon. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché Teheran, attraverso il ministro degli esteri Araghchi, ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per chiudere le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare nuovi colloqui sul nucleare. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo all'Ucraina, perché il presidente statunitense Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione dei missili Patriot per la difesa del paese. Elena Seno.
5: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino una raffineria a 1500 chilometri dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani, Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: La politica, opposizione all'attacco sul decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri che pone un tetto agli studenti stranieri nelle classi. In diretta Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Franco, buongiorno. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei, in sintesi il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre è previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano, confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Dopo la morte di Andrea Moretti, operaio ventenne precipitato nel vuoto mentre lavorava al Colosseo, 7 le persone indagate. Lucia Ascione.
7: Un atto dovuto in vista dell'autopsia di Andrea Moretti che lunedì verrà assegnata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Così si spiega la decisione della Procura di Roma di indagare 7 persone per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per la morte dell'operaio precipitato al suolo al Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto sono diverse le piste battute dalla PM titolare dell'inchiesta, dall'errore umano a possibili falle nel sistema di tutela del giovane, ricordiamo specializzato in edilizia acrobatica, fino alla scarsa visibilità dell'area, più volte denunciata sia dai custodi dell'anfiteatro Flavio che dal personale impegnato proprio nella realizzazione della nuova illuminazione. Il Colosseo resta chiuso anche oggi, dovrebbe essere nuovamente accessibile domani, ma il ministro della Cultura Giuli ha dichiarato di volersi accertare delle condizioni psicologiche dei dipendenti prima di dare il consenso alla riapertura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di una guerra dimenticata. Quella in Etiopia, intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. Maurizio Dischino.
8: Ci sono stati violenti combattimenti durante la notte, ha dichiarato una fonte riferendo sugli scontri ad Abala, nella regione di Afar, a nord dell'Etiopia. Da martedì si è intensificato il conflitto tra esercito del governo federale e separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, prima nella regione del Tigray e poi in altre regioni nel nord dell'Etiopia. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Domenica scorsa 7 gruppi tra separatisti e opposizioni hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed, la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019, la stessa persona che nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. 600.000 le persone uccise durante quel conflitto terminato nel 2022. Maurizio Dischino, linea allo studio. studio.
1: Andiamo con il calcio. Stasera la prima partita di Nations League per gli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico. Quattro le partite che attendono la nazionale, appunto stasera il Belgio, poi il doppio impegno con la Turchia, infine la Francia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada alla regia.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

si accendono e tu cambi fila, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Francia, il paese resti artefice di pace e multilateralismo, così il pontefice nell'incontro con le autorità e i diplomatici e la società civile all'Eliseo. Fra poco la visita alla sede dell'UNESCO a Parigi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. La tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: In Ucraina continuano i raid incrociati. Un 14enne è morto a Kiev, colpito una raffineria russa a Perma, oltre 1000 chilometri dal confine. Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre sistemi avanzati di difesa antimissili Patriot, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da New York. Gli Stati Uniti hanno proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale a livello tecnico con l'Ucraina e la Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, lo ha sottolineato il presidente Zelensky sui social. La guerra in Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente i colloqui sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times, Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea dell'ONU. A Lucca sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di una palazzina di 3 piani nel quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 67-65 anni, 13 feriti, fra cui 2 bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde. Perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, fra cui 14 minori accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. I giovani coinvolti pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponevano anche tecniche per azionare o costruire ordigni, sequestrati coltelli e armi bianche, inoltre venivano simulati dei giochi online con l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.com.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ladies and gents,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato questa mattina in Francia per il suo viaggio apostolico. La guerra non è inevitabile. La Francia promuova il dialogo e la diplomazia, così il pontefice nel suo discorso all'Eliseo davanti autorità e corpo diplomatico. Fra qualche istante la visita all'UNESCO a Parigi, poi la celebrazione con i vescovi e i sacerdoti a Notre Dame e questa sera la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. In Ucraina massicci attacchi nella notte a Kiev, 3 le vittime in un raid diurno di droni russi sempre sulla capitale che ha colpito un edificio con uffici. Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa, lo annuncia Zelensky.
2: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo, nel mirino una raffineria a 1500 chilometri dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev, lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta, non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: Aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocati dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto Fratin per l'8 di ottobre. L'obiettivo, si legge in una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dello scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. A Lucca in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio in una palazzina di 3 piani nella quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 63-65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca. Orrore a Torino, un cadavere è stato trovato a pezzi nella notte nei sacchi neri del bagno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo ucciso in via di identificazione non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. La polizia ha fermato 2 giovani e sta ascoltando una serie di persone per ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia per il suo viaggio apostolico. Costruire insieme un mondo giusto è il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Così il Papa nel suo discorso all'UNESCO a Parigi. Questa mattina l'incontro con le autorità e diplomatici all'Eliseo. Il pontefice andrà poi a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri con i vescovi e i sacerdoti, e questa sera la veglia con i giovani nello Stade de France. In Ucraina si aggrava il bilancio dei raid notturni della Russia su Kiev. Sono 5 le vittime, fra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per ufficio avvenuto in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 7 feriti, mentre questa mattina un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare.
2: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio, Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora, però, nessuna svolta. I colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni, 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per lunedì. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e subappalti. E poco fa la notizia di un nuovo incidente grave sul lavoro a Roma. Un operaio di 64 anni ricoverato in prognosi riservata per una grave emorragia cerebrale dopo essere caduto da una scala. L'uomo, originario del Bangladesh, stava tinteggiando i locali di un negozio in ristrutturazione in via Prenestina. Sul caso è stato avviato un fascicolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: dormire.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce, la guerra la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. In Ucraina, cinque le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi intendono fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
1: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le due vittime. L'Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'Eni in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: together.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Riprendiamo in questa quarta puntata la spiegazione della parabola del seminatore. Siamo arrivati alla categoria nella quale ci si può trovare un po' tutti. Chi non si è trovato in preoccupazioni economiche? Sono queste le preoccupazioni del mondo. C'è l'individuo, la comunità, che si trova in preoccupazioni economiche, e credo che tutti quanti l'abbiamo sperimentato. Se avessi un aumento di stipendio, se avessi più soldi, se avessi più possibilità. La preoccupazione economica fa vedere nel denaro, nella ricchezza, la soluzione. Se avessi più soldi, se avessi uno stipendio più grande, potrei realizzare questi sogni che ho, potrei uscire da questa preoccupazione. Ebbene, sai cosa dice Gesù? Quando arriva il momento della ricchezza, questa fa nascere nuove ambizioni. Io credo che l'abbiamo sperimentato tutti. Desideriamo un aumento di stipendio per realizzare un sogno particolare, anche giusto. L'aumento è arrivato, il sogno è realizzato e sono nati nuovi desideri che ci hanno fatto trovare di nuovo in preoccupazioni economiche, desiderando un nuovo aumento. Infatti, cosa c'è? Nascono nuove ambizioni che ci fanno ritrovare di nuovo in preoccupazioni economiche. È un circolo vizioso. E qui è il fallimento totale della persona. È una tragedia, perché qui il terreno era buono, il seme era buono, la pianta è cresciuta, ma non si è stati attenti a questa accoppiata tremenda della ricchezza, delle ambizioni e il fallimento del seme.

È un disastro totale. Perché Gesù afferma questo? Per Gesù il criterio di valore della persona, il criterio di crescita della persona consiste, stiamo bene attenti, nella generosità. Non ce ne sono altri. Gesù non dice pregate tanto e crescerete e maturerete, fate una vita particolarmente spirituale. No, Gesù indica un atteggiamento che tutti possiamo avere, indipendentemente dalla salute, dalla cultura, dal sesso. Questo atteggiamento è la generosità, perché tutti possono essere generosi. Il criterio di sviluppo della persona è la generosità. Una persona, e non sto parlando solo dei credenti, anche un non credente, una persona che è generosa sviluppa tutte le capacità che ha e le libera, cresce, ed è quello che noi chiamiamo una persona splendida, che è l'espressione che ha adoperato anche Gesù nel Vangelo quando dice con il linguaggio ebraico la lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Occhio limpido è un'espressione ebraica che indica la generosità. Se sei una persona generosa, sei una persona splendida, perché la generosità fa crescere l'individuo e quindi sei in sintonia con il Signore.

Ma se il tuo occhio è maligno, cosa significa occhio maligno? L'occhio maligno nel mondo ebraico indica l'occhio del taccagno, l'occhio della persona avara. Tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Qual è l'occhio maligno? Conoscete delle persone avare? Senz'altro, guardate l'occhio. È sempre un occhio sospettoso. Se incontrate un avaro, non augurategli buongiorno e tantomeno augurateglielo con un sorriso. Lo farete prendere dal panico. Non lo fate contento. Oddio, mi ha detto buongiorno e mi ha sorriso. Che cosa vorrà mai? L'avaro vede ogni persona, ogni situazione come un attentato alla propria sicurezza economica. Per carità, non fate mai un favore a un avaro, l'ho gettato nella più profonda disperazione. Mi ha fatto un favore, e adesso cosa gli dovrò fare? Ecco l'occhio maligno. Allora dice Gesù, se sei una persona generosa, sei una persona splendida, ma se sei un avaro, se il tuo cuore sta nella ricchezza, nell'attaccamento al denaro, puoi essere la persona più pia di questo mondo, ed è interessante vedere quante persone pie sono avare, non ne avete l'idea, specialmente nel mondo religioso, anche tra i frati e le suore. Ci sono frati e suore perfetti nella pietà, osservanti di tutte le regole, persone che con una vita integerrima dal punto di vista spirituale, ma di un'avarizia tremenda. Riescono a far convivere spiritualità e avarizia, e quindi non è vera la spiritualità che presumono di vivere. Ebbene, attenzione a questa avarizia, perché rende refrattari al messaggio di Gesù. L'attaccamento al denaro, l'attaccamento a quello che si ha, l'accumulo rende refrattari all'insegnamento di Gesù. Gesù, lo abbiamo visto altre volte, nella sua comunità li vuole innalzare tutti allo stesso livello. Nella comunità di Gesù c'è posto per i signori, ma non per i ricchi. Signore è colui che dà, e tutti possiamo essere signori, tutti.

Ricco è colui che ha e trattiene per sé, e Gesù dice: per i ricchi non c'è posto. Il Signore è colui che dà e condivide con gli altri, quindi il criterio di valore di una persona è la generosità, perché generosi tutti possono esserlo, indipendentemente dal loro credo religioso. E quelli seminati nella terra buona sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e producono frutto: 30 per 1, 60 per 1, 100 per 1. Ricordo quello che era un raccolto straordinario, che da un chicco venisse fuori una spiga con 30 chicchi, ma era straordinario. Per Gesù è soltanto la partenza. Qui dal 30 si va al 60 e poi al 100, finché l'uomo che ha accolto questo messaggio di Gesù e non ha avuto quelle difficoltà rappresentate dal potere, rappresentate dall'incostanza, rappresentate dai rovi, è un uomo chiamato a sviluppare tutte le sue capacità e a realizzarsi pienamente fino a diventare una benedizione per gli altri, rappresentata dal numero 100. È questo il compito a cui chiama Gesù per coloro che lo vogliono seguire: essere ognuno una benedizione per quanti lo incontreranno. Questa parabola termina quindi in maniera positiva, e la sicurezza che ci viene da questo messaggio è che l'accoglienza della parola di Gesù non solo non diminuisce l'uomo, ma lo potenzia, lo fa crescere. Seguire Gesù non significa sacrificare la propria esistenza, ma realizzarla in pieno, perché la parola di Gesù, l'insegnamento di Gesù, è come un vestito su misura fatto per l'uomo. Se viene rifiutato, significa che ci sono queste difficoltà.

Abbiamo visto una parabola che non è uguale alle altre, perché è la parabola che condiziona la comprensione di tutte le altre parabole. Ricordate, a un certo momento, di fronte alla difficoltà dei discepoli, Gesù dice: «Ma se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre?» La condizione che c'è nella parabola per comprendere tutte le altre è una grande apertura di mente per accogliere la novità che Gesù ha portato. Il Dio di Gesù non è il Dio creato dalla religione, un Dio che il più delle volte è la proiezione delle ambizioni, delle paure degli uomini, ma un Padre. Gesù preferisce rivolgersi a Lui con questo termine completamente differente. Il Dio della religione discrimina. L'abbiamo visti, ecco, discrimina tra i meritevoli e no del suo amore. È un Dio che premia, un Dio che punisce. Il Padre di Gesù non premia i buoni e neanche castiga i malvagi, ma a tutti indistintamente comunica il suo amore. Il Dio di Gesù è un Padre che comunica vita, e in questa comunicazione di vita non distingue tra buoni e cattivi.

La vita viene offerta a tutti. Poi spetterà all'uomo aprirsi a questa vita o rifiutarla. Da parte di Dio non c'è premio per la buona condotta o un castigo per la cattiva condotta. Dio ama tutti quanti e soprattutto, questo lo vedremo subito, è la grande difficoltà. È un Dio il cui amore si rivolge ad ogni persona indipendentemente dalla propria condotta, dalle proprie risposte, dalla propria religione o razza. E questo era difficile da accogliere da parte dell'uditorio di Gesù. Voi sapete che il popolo ebraico, un piccolo popolo, sottomesso da sempre alle varie dominazioni, al tempo di Gesù era la dominazione romana, sperava in una rivincita da parte di Dio e un'esaltazione di grandezza. Per i più pratici della Bibbia, se leggete gli ultimi capitoli del profeta Isaia, vedrete che c'è un delirio di grandezza. Quando verrà il regno, dice, noi domineremo tutte le nazioni pagane, succhieremo, metteremo tasse, succhieremo le ricchezze dei pagani, e i principi dei pagani saranno i nostri servi e le principesse le nostre serve. Addirittura i rabbini che amavano specificare tutto dicevano che ogni ebreo, quando verrà il regno, loro intendevano il regno di Israele, avrà 2800 servi pagani. Quindi loro pensavano che il regno sarebbe consistito nel dominare gli altri.

Gesù invece annunzia che il regno significa estendere l'amore di Dio anche alle altre nazioni. Non il dominio, ma il servizio. E questo è inaccettabile. Ricordate, dicevamo che Gesù si mette a insegnare sul mare. In realtà non è un mare, è un lago, perché l'Evangelista non adopera il termine lago, ma ci scrive mare. È una di quelle che si chiamano chiavi di lettura. Sono dei termini particolari che aiutano il lettore nella comprensione di quello che l'Evangelista vuol narrare. Il termine mare nell'ebraico, nel mondo ebraico, aveva questi due principali significati. Il mare che gli ebrei hanno dovuto attraversare per passare dalla schiavitù alla libertà. Il famoso passaggio del Mar Rosso è il mare che divideva Israele dalle nazioni pagane. Ebbene, la liberazione che Gesù fa, la fa rivolto ai pagani. Quindi il suo amore è diretto non solo al popolo di Israele, ma a tutta l'umanità, e i suoi ascoltatori faranno tanta, ma tanta difficoltà ad accettare questo messaggio. Se prendete il Vangelo di Marco che stiamo trattando, al termine dell'ultima parabola c'è scritto: «In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva». Continua l'Evangelista: «Ed ecco levarsi una gran bufera di vento». Ogni qualvolta nel Vangelo c'è l'espressione «passiamo all'altra riva», passare all'altra riva significa andare verso i popoli pagani. Qui si tratta del lago di Galilea, dove c'era la sponda occidentale, che era la sponda ebraica, e la sponda orientale, dove attualmente c'è la Giordania e la Siria. Significa andare verso i pagani. Ebbene, passare all'altra riva è un termine tecnico che significa «andiamo dai pagani».

Ebbene, controllate pure nei Vangeli ogni volta che Gesù dice di andare all'altra riva succede un incidente. Cos'è questo incidente? La bufera che si scatena sul lago. Gli evangelisti riportano elementi storici, ma non vogliono fare una storia di Gesù. Non è un resoconto giornalistico, ma una lettura teologica di questi fatti. Questa bufera è la resistenza dei discepoli e della gente che non ne vuole sapere di mettersi al servizio degli altri. In ogni popolo, e purtroppo c'è anche oggi, c'è quest'idea di sentirsi superiori ai propri vicini, in qualche maniera aveva dei diritti che gli altri non debbono avere. Ebbene Gesù dice: voi non siete superiori e non avete diritti, ma se mi volete seguire ed essere in sintonia con Dio dovete mettervi al servizio degli altri. Sarebbe come dire che oggi un leghista si deve mettere al servizio di un extracomunitario. Quindi è qualcosa di completamente inaccettabile. E infatti si scatena questa grande bufera.

Continuiamo allora la nostra lettura delle parabole e per chi ci vuol seguire nel Vangelo siamo al capitolo 4 di Marco. Dopo aver esposto i quattro terreni andiamo al versetto 21. I quattro terreni era questo. Gesù afferma che il suo messaggio, e lui lo paragona a un seme che c'è nel terreno, è connaturale all'uomo. In ogni uomo c'è un desiderio di pienezza di vita che Gesù è venuto a riaccendere. Se l'uomo accoglie questa parola non viene diminuito, la religione diminuisce l'uomo, la religione toglie qualcosa, la religione mutila l'uomo mentre la fede in Gesù potenzia l'uomo. Dare l'adesione a Gesù non significa diminuire la propria persona, ma realizzarla pienamente. Questo messaggio quindi è proprio quello che l'uomo ha bisogno per realizzarsi. Gesù però presentava tre difficoltà e quindi su quattro terreni, per tre il fallimento è totale.

Nel primo rappresentato dal Satana, il Satana, dicevamo, rappresenta il potere, quelli che esercitano il potere, gli scribi in questo caso, quelli che ambiscono il potere, i discepoli di Gesù che litigano tra loro per sapere chi è il più importante, e anche, situazione tragica, i sottomessi al potere, quelli che accettano il potere perdendo la libertà, avendo però in garanzia la sicurezza. Ebbene, queste tre tipologie di persone sono refrattarie al messaggio di Gesù. La seconda categoria sono quelli che accolgono con gioia il messaggio di Gesù, ma poi di fronte alle persecuzioni inevitabili che comporta il vivere come Gesù ha vissuto, crollano. La terza, la più tragica, sono quelli che, preoccupati dalle condizioni economiche, cercano di vedere nell'aumento dei soldi, nella ricchezza, la soluzione alle loro preoccupazioni. Ma questa ricchezza farà sorgere nuove ambizioni che li farà ricadere di nuovo in preoccupazioni economiche.

0: Dicevamo che il valore della persona per Gesù sta nella capacità di essere generosi. Generosi lo possiamo essere tutti, non dipende dalla cultura, non dipende dalla salute, non dipende dalle condizioni sociali. Generosi tutti possono esserlo, meno i ricchi. I ricchi, se fossero generosi, non sarebbero ricchi. Con questo avevamo concluso con la presentazione dei tre terreni. Veniamo adesso in un crescendo nella presentazione positiva. L'ultimo era il terreno dove il seme mette radici e fruttifica. Dovete sapere che nell'epoca, nel mondo agricolo palestinese, ogni chicco di grano che veniva gettato in terra produceva con una spiga, normalmente, in una stagione normale, 13 chicchi. E quindi una spiga aveva 13-15 chicchi. In epoche eccezionali, per abbondante pioggia e particolari condizioni climatiche, si arrivava addirittura ad una spiga di 30 chicchi di grano. Era però una cosa eccezionale. Gesù dice no. Per chi accoglie questa parola, il processo iniziale di crescita è di 30. Quello che era considerato straordinario diventa normale. Poi da 30 si arriva a 60, fino a 100, dove il numero 100 nella realtà simbolica biblica indica la benedizione, cioè ognuno di noi è chiamato ad essere una benedizione per gli altri. Vediamo adesso le conseguenze per chi accoglie questa parola. RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: Papa Leone in Francia, la vita e dono non merce. Così il pontefice nel suo discorso all'UNESCO in corso a Notre Dame, la preghiera dei Vespri questa sera, la veglia con i giovani. Ucraina, 5 morti nei raid russi che hanno colpito in giornata la capitale Kiev. Si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Presentata oggi la festa del cinema di Roma che torna dal 13 al 25 ottobre con la sua 21ª edizione. Buonasera da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia, a Parigi, a Notre Dame, il Papa presiede la preghiera dei Vespri con i vescovi, sacerdoti e religiosi. Nel primo pomeriggio il discorso all'UNESCO e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Ficilli. Buonasera.
1: Buonasera da Notre Dame, mi trovo esattamente all'esterno della cattedrale dove all'interno c'è Leone, sta presiedendo la recita del Vespro. La cattedrale è restituita alla sua bellezza dopo il rogo devastante di 7 anni fa. Il semplice fatto di entrare ci pone di fronte adesso a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto, lo chiama alla pace. Sono parole di Leone appena pronunciate, ricordando però anche che non dobbiamo dimenticare la finalità di ogni chiesa e di questo tempio: la preghiera e la lode a Dio. La nobile semplicità del canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti lo squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa. Papa Leone è atteso in serata dalla veglia con i giovani per arrivare qui. Addirittura a scoperta è stato salutato, dicono le autorità, lungo la strada da 300.000 parigini in festa. Per adesso da Parigi è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili e noi ci spostiamo ora in Ucraina. Almeno 5 morti e 30 feriti è il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev da parte dell'esercito russo. Zelensky chiede supporto all'Occidente, intanto la diplomazia prova a fare un passo avanti. Raffaella Frullone.
2: Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone. Tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce però che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono solo infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di rafforzare proprio la difesa dei cieli rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua, la riapertura di Hormuz. Successivamente verranno avviati colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sentiamo Federica Margaritora.
3: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Eleni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno, lo scrive Leni in un comunicato. E al centro del dibattito politico anche la scuola dopo il decreto sul tetto degli alunni stranieri varato ieri dal governo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa senza mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti, flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Riapre domani il Colosseo, lo ha annunciato il ministro Giuli. Il sito era rimasto chiuso dopo la morte dell'operaio di 22 anni. 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. All'attenzione della procura ci sono documenti relativi agli appalti e ai subappalti. L'economia sommersa non si vede, non si tasta. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le disuguaglianze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197,6 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna e al 9,2% del PIL del paese. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative. Il sommerso sottrae ad ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro e con la stessa somma si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale che vale 142 miliardi l'anno. Il sommerso italiano si compone secondo la ricerca di 3 ingredienti: 108,2 miliardi da sottodichiarazioni di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano, 77,2 miliardi di euro da lavoro irregolare e 12,2 miliardi di euro da altre componenti, dagli affitti in nero alle mance non dichiarate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ora la cronaca: si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di 3 piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Io sono uscito dalla finestra da solo.
7: È ancora sotto shock uno degli inquilini del palazzo di 3 piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso 2 persone: Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme sono partite intorno alle 23:30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia tra via Bertini e via Corsica e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui 3 bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei 2 coniugi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Operazione in tutta Italia dei carabinieri della Digos. Esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 minori perquisiti. Sentiamo David Murgia.
8: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane, ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere, fino alla d'attività con finalità di terrorismo. 2 gruppi finiti al centro dell'indagine: la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano. Comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare a Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Subito è stata allertata la dirigenza. Dopo 3 anni ha riaperto la scuola del Patriarcato Latino a Gaza City, l'unica cristiana al momento operativa. Gli ultimi ad entrare in classe i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola, la definisce la realizzazione di un sogno grazie all'aiuto del Patriarcato Latino e di tantissimi donatori. Ascoltiamo Padre Romanelli.
9: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna, e con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore, con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
0: Presentata oggi la Festa del Cinema di Roma, sentiamo Fabio Falzone.
10: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
11: Non a caso ad aprire un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Sullo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, al centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky a una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Diva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smutniak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sophie. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Yannick Sinner saltera anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha annunciato con dispiacere il tennista azzurro, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. E questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro e da Antonella Mitola, una buona serata.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino. Trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Edward. Accogliamo il celebrante con il canto Salirò all'altare di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono a Dio per le nostre fragilità e per le nostre debolezze. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del Qelet. Tutto ha il suo momento e ogni momento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.

Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Ma voi chi dite che io sia? Per chi è stato ieri sera alla messa, abbiamo visto come Erode cercava di vedere Gesù, cercava di vederlo, aveva sentito parlare di lui, aveva sentito parlare dei suoi miracoli, delle sue parole, forte, grande, potente, che diceva. Ed ecco che Erode cercava di vedere Gesù, cercava di capire. Questa sera è Gesù stesso che chiede ai suoi discepoli, dice: ma voi che state con me, che vivete con me, che condividiamo le giornate, voi chi dite che io sia? Questa domanda, vedete, continua ad essere una delle grandi domande della vita, una delle grandi domande della fede. La fede, perché di Gesù ne abbiamo sentito parlare, ne abbiamo sentito parlare quando eravamo piccoli. La maggior parte delle persone hanno fatto il catechismo, hanno ricevuto i sacramenti e almeno si è fatto un'idea di chi fosse Gesù e di chi è Gesù. Vedete, qualcuno magari è rimasto all'idea di quando era bambino, di chi fosse Gesù, di quando faceva il chierichetto, di quando frequentava l'oratorio. Questo sarebbe veramente un guaio se noi avessimo ancora l'idea di Gesù che avevamo da bambini o che avevamo 10-20 anni fa, perché vuol dire che il nostro cammino di fede si è fermato lì, non abbiamo fatto dei passi avanti, non abbiamo conosciuto di più il Signore. Perché vedete, mentre camminiamo noi, mentre cresciamo, mentre invecchiamo, diventiamo adulti, diventiamo grandi, cresce anche la nostra fede, matura anche la nostra fede. Per questo questa domanda è sempre attuale. Vedete, almeno una volta all'anno bisogna farsela questa domanda. Alla fine, per me, chi è Gesù? Chi è Gesù? È un amico? È una persona di cui ho bisogno quando mi trovo in difficoltà? Chi è Gesù? È una persona di cui ho paura e quindi devo adempiere le leggi della Chiesa, le regole? Chi è Gesù per me? Al di là di quello che mi hanno detto, al di là di quello che mi hanno raccontato, che mi hanno insegnato, ora, in questo momento della mia vita, in questa situazione in cui mi trovo, Gesù chi è per me? Nel Vangelo Luca racconta ancora un particolare.
perché dice che Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare, in un luogo solitario a pregare, quasi a dirci che la risposta a quella domanda, chi è per me Gesù, no? Si può trovare all'interno di un contesto solitario e di preghiera. Può venire così anche per noi in quel contesto quotidiano di frequentazione della parola di Dio, cioè curando la nostra intimità con Dio, curando la nostra spiritualità, la nostra fede attraverso la parola di Dio che ascoltiamo, sulla quale meditiamo, e la facciamo diventare nostra, curando il nostro ascolto della parola, allora chissà che lì non possa anche venire non tanto la risposta a questa domanda, chi è per me Gesù, ma in quanto la professione di fede, cioè attraverso la parola di Dio mi rendo conto davvero che credo in Dio, ma credo non perché ho bisogno di Lui. Abbiamo anche bisogno del suo sostegno, ma credo perché io ho una relazione intima con Dio, che mi fa dire anche, così come ha detto Pietro, tu sei il Signore, tu sei il Cristo di Dio. Ecco l'importanza di fermarsi ogni tanto, fermarsi in un luogo solitario a cercare questo incontro con il Signore, fermarsi in un luogo solitario per pregare, per entrare in questa relazione intima con Dio, perché soltanto così potremo dire anche noi: Signore, tu sei il Cristo di Dio, tu sei il Signore, e io voglio una relazione intima, profonda con te, che si basa sulla fiducia, la tua fiducia nei miei confronti e la mia fiducia in te, ma non per paura, ma per amore. E allora anche noi questa sera lo diciamo nel nostro intimo: Signore, tu sei il Cristo di Dio, tu sei il Signore. Lo diciamo con fede, certi che il Signore è sempre accanto a noi, anche quando a volte noi ci allontaniamo da Lui. Lui rimane sempre accanto a noi, ci tiene per mano e ci accompagna. Sia lodato Gesù Cristo.

Come figli rigenerati dall'amore del Padre, ci presentiamo a Lui con fiducia, elevando unanimi la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivono il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescono nell'unità e nella pace, aperta al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e animo riconoscente. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. Questa sera preghiamo in modo particolare a 30 giorni della loro mancanza per Franco Vito e Picchio Giuseppina. Preghiamo nel primo anniversario per Borrello Rachelina. Preghiamo nell'anniversario per Marotta Luisa, Scormito Bruna, Borrello Antonio, Cravero Luigi, Lopresti Daniela, Iannuzzi Mario e Luigi, Laudati Luisa e Filomena. Preghiamo per Oliva Antonia, Luiso Nicola. Preghiamo anche per i defunti Marotta Giovanni, Callipo Anna, Casella Luisa, Romanelli Franco, Nocito Carmine, Vivona Michele, Diciani Lucia, Borrello Rosina, De Stefani Sanna, Borrello Antonio e Tommasina, Todaro Vincenzo, Maria, Giuseppe e Palma, Martucci Mimmo e Antonio, Lepraro Anna, Falcone Vincenzo, Sibona Giovanna e Giacomo, Cilingua Pasqualina, Giunta Stella, Nobile Salvatore. Preghiamo per i defunti delle famiglie Marotta, Callipo e Padovani, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. O Padre, tu operi sempre per il bene dei tuoi figli. Ascolta la nostra supplica e donaci di riporre in te ogni nostra speranza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

0: accanto di Dio. Piccolo gesto d'amore, che tutta la terra di germoglia.
1: Pensi che il cibo di vita eterna.

0: degli abominare, diavolo il migliore. E c'è l'amore delle montagne sul vino, e dare la vita. Come crediamo di dare, diavolo il migliore.
1: C'è proprio questo vino, tutto della vita,
0: invece l'amore viene un taglio sul vino.
1: Tu direi che il Signore, insieme a tutti i nostri

0: sole vivo, vita della vita.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non so bene di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che Dio sta mostrando.

passione di te. E noi non importa.

Funzione di

0: preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, che nel tuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ricordo soltanto che per chi desidera vivere un momento di preghiera, questa sera alle ore 20:30 c'è il gruppo Padre Pio, organizza un momento di preghiera vicino alla chiesa antica, vicino dove c'è la statua di Padre Pio. Allora chi desidera partecipare è pregato di recarsi lì. Forse per il brutto tempo la preghiera si farà in chiesa in questo caso. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Dionisio Aguado, Madrid 1784-1849. Introduzione e rondò brillante, opera 2, numero 3. Julian Bream, chitarra.

0: Di Dionisio Aguado abbiamo ascoltato Introduzione e Rondò Brillante, opera 2, numero 3. Chitarrista Julian Bream.
1: In blu. RNC, in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Barba Gelata Vive Ospitale è il nome di un'associazione costituita nel 2025, anno del Giubileo della Speranza. Prende il nome da una piccola frazione del comune di Lorsica in provincia di Genova, in Liguria. Barba Gelata è il paesino più alto dell'Appennino Ligure, a quota 1115 metri sul livello del mare. La speranza per questo luogo incontaminato, immerso tra abeti e castagni, è quella di poter continuare a tenere in vita il paese dove oggi risiedono solo 6 abitanti.
2: Un paese che ha la sua storia, soprattutto ancora le ferite dell'ultima guerra, quando c'è stato un rastrellamento, il paese è stato interamente bruciato, e oggi è un paese che vogliamo che viva, ma purtroppo ha pochissimi abitanti fissi. D'estate viene rianimato dai ragazzi che vengono qui a fare i campi scuola, momenti di divertimento, momenti di crescita, di lavoro educativo molto bello per noi.
1: Prete Rinaldo Rocca, sacerdote del presbiterio di Chiavari, è l'amministratore parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Barba Gelata. Qui celebra le funzioni nei momenti forti dell'anno liturgico e nelle feste patronali, occasioni che richiamano un gruppo più significativo di fedeli. Ed è estate tuttavia che il paese si ripopola grazie alle attività estive che vengono organizzate per i giovani della diocesi. Un progetto educativo avviato a fine degli anni 50 dall'allora parroco Don Agostino delle Piane.
2: Il nostro progetto educativo ha, diciamo, una partenza lontana, se vogliamo, il parroco prete Agostino delle Piane, che ha fatto qui una vita e che è stato un segno davvero bellissimo per questa gente, ma per la nostra diocesi e anche per i dintorni, perché qui siamo al crocevia di più diocesi. E lui lo faceva con gli adulti in modo particolare, però faceva anche il maestro elementare degli ultimi bambini nati in paese. La continuità adesso è che si lavora con i giovani e che, diciamo, questa chiesa un po' in alto è quella che finalizza un po' tutto il vicariato della Val Fontana Buona alle spalle di Chiavari e di Genova, e le parrocchie hanno scelto che sia anche il sostenere. Questo è uno dei segni permanenti del Giubileo della Speranza.
1: I campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari rappresentano il momento centrale della vitalità di Barba Gelata. Ecco allora l'idea maturata dalle comunità del vicariato della Val Fontana Buona, che comprende anche le parrocchie del Fondovalle. Lasciare come segno permanente del Giubileo della Speranza 2025 una struttura che possa ampliare l'ospitalità, alimentando quella fiammella di luce che tiene viva questa località.
2: Il Vescovo ha creduto alla proposta che gli abbiamo fatto e gli abbiamo detto: possiamo provare a comprare una casetta che è lì vicina alla chiesa, alla canonica, così ci ampliamo, così c'è posto bello confortevole. E il Vescovo ha detto sì. Chiaramente ha detto sì, non con i propri fondi, che la diocesi non ne ha, ma grazie ai benedetti fondi dell'8x1000. È bello sapere che questi fondi o queste firme tornano e portano, diciamo, un frutto bello. La casa sarà inaugurata brevissimo e, finito scuola, il giorno dopo noi saremo già qui con i nostri ragazzi a continuare questo lavoro educativo, che è davvero importantissimo e che ai ragazzi rimane dentro.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino. Sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: dimenticare.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Oh!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 17. Verso la mezzanotte, Joe si destò e chiamò i compagni. L'aria si era fatta opprimente. I ragazzi si rannicchiarono l'uno vicino all'altro e cercarono l'amichevole compagnia del fuoco, sebbene facesse tutt'altro che freddo. Sedettero silenziosi, in attesa. Di là dal chiarore del fuoco, tutto era immerso nell'oscurità più profonda. Un tenue bagliore rischiarò per un istante il fogliame, poi svanì. Seguì un altro lampo più forte, poi un altro ancora. Una brezza leggera passò sospirando tra i rami della foresta e accarezzò le guance dei ragazzi che rabbrividirono. Credettero che fosse passato di là lo spirito della notte. Dopo un'altra pausa, un lampo trasformò la notte in giorno. Rivelò separato e distinto ogni filo d'erba, illuminò tre facce bianche spaventate. Il cupo rombo di un tuono cadde dal cielo e si perdette minaccioso lontano. Passò un alito di fresco vento, scompigliò le foglie e disperse la cenere che si era formata sul fuoco. Un altro lampo rischiarò la foresta e un tuono spaventoso sembrò voler schiantare le cime degli alberi sopra la testa dei fanciulli. Essi si aggrapparono l'uno all'altro terrorizzati. Alcune grosse gocce di pioggia caddero rumoreggiando sulle foglie.
1: «Presto, ragazzi! Andiamo sotto la tenda!»
0: esclamò Tom. Fuggirono inciampando nelle radici, nei cespugli, al buio, in varie direzioni. Un vento furioso sibilava in mezzo agli alberi. Il bagliore accecante dei lampi e il rombo dei tuoni si seguivano senza interruzione. La pioggia scrosciava, sbattendo sul terreno come una frusta. I ragazzi si chiamavano, ma il vento e i tuoni sopraffacevano le loro voci. Pure si ritrovarono finalmente sotto la tenda, infreddoliti, inzuppati e spaventati. E l'essere insieme fu per loro un gran conforto. Non potevano parlare. La vecchia vela sotto la quale stavano rannicchiati sventolava con gran fracasso e il suo rumore superava tutti gli altri. La tempesta si faceva sempre più furiosa e da ultimo strappò la tenda. I ragazzi si presero per mano e corsero a cercare rifugio sotto una grande quercia. La bufera raggiunse l'apice. I lampi incessanti mettevano a nudo ogni cosa e facevano vedere distintamente gli alberi piegati dal vento, il fiume bianco di schiuma, le sagome delle rupi sulla sponda opposta. Ogni tanto qualche gigante della foresta veniva abbattuto e cadeva con schianto sopra la vegetazione più giovane, mentre i tuoni si facevano sempre più spaventosi e assordanti. La bufera divenne talmente impetuosa che sembrava volesse ridurre l'isola in pezzi e sterminare tutte le creature che vi si trovavano. Era una notte spaventosa per i tre disgraziati senza tetto. Ma quando Dio volle, la tempesta ebbe termine, la furia degli elementi a poco si calmò e la pace ritornò sulla terra. Anche i ragazzi ritornarono al campo e dovettero rallegrarsi e rendere grazie al Signore. Il grande sicomoro, sotto il quale erano abituati a dormire, era stato abbattuto dal fulmine nel momento in cui essi erano lontani. Tutto nell'accampamento era inzuppato d'acqua, compreso il fuoco. Erano stati poco previdenti, non avevano pensato alla pioggia. Tremavano di freddo e, per riscaldarsi, si misero a discutere calorosamente. Poi si accorsero che sotto sotto il fuoco non era completamente spento. Con gran pazienza si misero ad alimentarlo con tutte le schegge, le scorze d'albero e i rametti secchi che trovarono, finché riuscirono a ravvivarlo e a produrre una bella fiammata. Il buon umore tornò. I ragazzi si asciugarono, fecero cuocere del prosciutto e mangiarono allegramente. Rimasero attorno al fuoco a chiacchierare e a glorificare la loro avventura fino al mattino, perché non c'era all'intorno nessun angolo asciutto sul quale potersi stendere per dormire. Quando il sole cominciò a riscaldarli, sentirono sonno e si coricarono sulla sabbia. Ma col crescere del caldo si svegliarono e fecero colazione. Indolenziti e intontiti per l'umidità presa, si sentirono nuovamente invasi dalla nostalgia. Tom cercò di svagare i due amici inventando nuovi giochi. Decisero di fare gli indiani. Si tinsero con la sabbia il corpo e diventarono simili alle zebre. Tutti e tre erano capi di tribù alleate e si slanciarono all'inseguimento di reggimenti inglesi accampati nel bosco. Poi si trasformarono in tre tribù diverse e ostili fra loro. Si attaccarono con furibonde grida di guerra, si massacrarono, si uccisero. Fu una giornata di sangue e perciò di gran soddisfazione. All'ora di cena, stanchi e affamati, si riunirono. Ma sorse una nuova difficoltà. Indiani nemici fra loro non potevano dividere il pane dell'ospitalità. Bisognava prima fare la pace e fumare la pipa insieme. Non avevano mai sentito dire che si potesse fare diversamente. Due dei tre selvaggi avrebbero preferito farne a meno, ma facendo di necessità virtù, tirarono ciascuno una boccata, passando la pipa dall'uno all'altro, ed ebbero la gioia di constatare che ormai potevano fumare senza il bisogno di assentarsi in cerca di un coltello smarrito. Dopo cena provarono di nuovo e si sentirono più contenti di aver imparato a fumare che di aver massacrato tanti nemici. Ora li lasceremo lì a fumare e a chiacchierare. Per il momento non abbiamo bisogno di loro.
2: RNC in blu. RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

file my nails so they don't hurt you and lose those pounds.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: domenica.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera. Ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro? Oppure ho spezzato il pane? Ho sorriso, ho aiutato? Ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore, sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il Tuo servo vada in pace secondo la Tua parola.

0: grazia, Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci concede una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

RNC Note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, Ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach, pianista Gianluca Cascioli. RNC Note di classica. Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur, dal lato primo, Io son l'umile ancella, dal lato secondo, L'anima o stanca, dal lato terzo, Dormi, dormi o pastorello. Adriana Lecouvreur è Micaela Carosi, soprano, Maurizio, conte di Sassonia e Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo.

Di Francesco Cilea, da Adriana Lecouvreur, abbiamo ascoltato Io son l'umilancella dall'atto primo, L'anima o stanca dall'atto secondo, Dormi, dormi o pastorello dall'atto terzo, con Micaela Carosi, soprano, Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo. Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso. Variazioni andante con moto, fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio spagnolo, Alborada prima, Variazioni, Fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Di Nicola Campogrande, da Preludi a getto d'inchiostro, ascolteremo il numero 1, Adagio liberamente, il numero 10, Sulle colline, e il numero 3, Stupendosi. Elena Casoli, chitarra.

Di Nicola Campogrande, da Preludi a Getto d'inchiostro, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 10 e il numero 3. Elena Casoli, chitarra.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Memorie antiche di streghe, diavoli, fantasmi ed altre suggestioni fantastiche. Paul Dukas, L'apprendista stregone. The Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner.

di Paul Dukas abbiamo ascoltato L'apprendista stregone. L'Orchestra Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner. Antonín Dvořák, La strega di mezzogiorno, opera 108. Poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato El amor brujo, l'amore stregone. Mezzo soprano Marina de Gabarain. Orchestra de la Suisse romande, direttore Ernestin Sermé.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Modest Mussorgsky. La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Strumentazione di Nikolai Rimsky-Korsakov. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Lorraine Mazel.

Di Modest Mussorgsky abbiamo ascoltato La notte di San Giovanni sul Monte Calvo, strumentazione di Nikolai Rimsky-Korsakov, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Lorin Mazel. Franz Liszt, due studi da concerto, Mormorii della foresta, vivace, Ridda di gnomi, presto scherzando. Pianista Paolo Restani.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato due studi da concerto, Mormorii della foresta e Ridda di gnomi, pianista Paolo Restani. Niccolò Paganini, Le streghe, variazioni su un tema del balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, per violino e pianoforte, opera 8. Aldo Ferraresi esegue sul violino Guarneri del Gesù, Il cannone, appartenuto a Niccolò Paganini e gentilmente concesso per questa registrazione dal Comune di Genova, al pianoforte Augusto Ferraresi.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema del balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, per violino e pianoforte opera 8. Violinista Aldo Ferraresi, al pianoforte Augusto Ferraresi. Hector Berlioz, Sinfonia Fantastica opera 14. Sogni, passioni, largo, allegro, agitato e appassionato assai, religiosamente. Un bal, allegro non troppo. Scena nei campi, adagio. Marcia al supplizio, allegretto non troppo. Sogno di una notte del sabba, larghetto, allegro. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Georges Prêtre.